jam di sappo e minti sappo e tati do kadon kubaruji nyalomaare hande kadon kubaruji man dum min elwan adam muhammad wadiri binan don kubaruji nyalomaare hande umar idris umar gondo ha cabine technique dum mamoud gaysar sey jango ti allah moni mamoud gaysara hoccu micro

Sa così è di chi che mortofo e sa ici e carra di chat e trovene de chi che di grema del collaboratore non che chi mi denon che chi chiama di mandra grede a san filchi cane sciocrutur ang di mandru carta cabi tecnic da cingana sanwe creen creo car micro da cingana sale Muhammad Sale a de tena che tena da Umar Idris Umar el brano la brandek alla che so fichere che sato zor de gige di grembe che ne faltondo amma cha trana la go fichina mo shan le shafenet nda min ni kar ham yeno sato zo so so o durgu ji sharafe kala jore go nagene assalamu alaikum